essere ostinati, o poetici sbagliati. Io per me divento matto, divento matto. Nulla credo, non ben fatto se non fassi amor olor. Nulla credo, non ben fatto se non fassi amor olor. Vorrei via con un lato, che sia maestro di

0: così. Oh, dramma, il fatto qui è possibile, è impossibile, in quattro dì, il fatto qui, e devi andare così.
1: Con maestri si ostinati,
0: con poveti si sbagliati,
2: io per me
0: divento matto, divento matto, divento matto.
2: Nulla credo, non ben fatto se non passi amor olor.
0: Nulla credo, non ben fatto se non passi amor olor.
2: Con l'epria con tu l'arrat,
0: e lo alfari lo fucinello,
2: e lo alfari lo fucinello,
0: e lo esordi.